0: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
1: Questo pezzo è dedicato a Mario di Monte Mario Roma, uno che ha vissuto tutta la vita lavorando e dall'alto della sua cultura come libero pensatore ha scritto due libri, uno contro chi garrotava la gente in Spagna e un altro contro chi sparava agli operai che chiedevano il pane. La canzone del rifiuto del sistema.

0: Yes, good.
1: Fangioren autogalanta, miresgarrixa, gorrixa. Bere kaskua agartuz, arrotente, zurixa. Demaseko erroberaz,